Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

여드름.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Goodbye now.
1: Sabato 22 agosto 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Regina. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, bisogna fare buon viso a cattivo gioco, ricorda l'importanza di adattarci anche a cose che non ci piacciono, senza però perdere di vista il nostro obiettivo. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1864 a Ginevra si fondava la Croce Rossa Internazionale, tra i firmatari anche l'Italia, dove la Croce Rossa era nata il 15 giugno precedente. Nel 1922, dopo il debutto di Firenze in maggio, arrivava a Milano la prima opera di Anton Chekhov rappresentata in Italia. Nel sotterraneo Teatro Olimpia, la compagnia Palmarini Campa e Capodaglio portava in scena il dramma Zio Vania. Nel 1932 in Gran Bretagna iniziavano le trasmissioni televisive sperimentali della BBC con il nuovo sistema inventato da John Baird. E nel 1945, con una lettera agli Stati Uniti firmata dal ministro degli esteri Alcide De Gasperi, l'Italia accettava la revisione delle frontiere cedendo alla Jugoslavia le città di Fiume e Zara. Nel 1974 era polemica tra i partiti di governo sul compromesso storico del Partito Comunista per la preclusione al dialogo della Democrazia Cristiana, posizione che i socialisti e socialdemocratici consideravano anacronistica. Nel 1988 per la prima volta al mondo veniva coniata una moneta di platino, valeva 100 dollari australiani e riproduceva un koala. Nel 2004, al Museo Munch di Oslo, due banditi armati rubavano i dipinti L'Urlo e Madonna del celebre pittore, un furto da 20 milioni di euro. E nel 2009, vincita record al Super Enalotto. In provincia di Massa Carrara, la schedina da 2 euro giocata in un bar di Bagnone fruttava al vincitore 147.802.299 euro. Sono nati il 22 agosto. Nel 1862 il compositore Claude Debussy. Nel 1908 il fotografo Henri Cartier-Bresson, nel 1913 il fisico Bruno Pontecorvo e nel 1939 il giornalista e conduttore televisivo Paolo Fraiese. Nascevano oggi anche la ciclista oro mondiale ed europeo Tatiana Guderzo, nel 1984, i cantanti Francesco Di Giacomo del Banco del Mutuo Soccorso nel 1947, Lazza nel 1994, Dua Lipa nel 1995, e per chiudere, Alfa, nato in questo giorno nel 2000. Era la nostra ultima segnalazione per il 22 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

senilità. Con un fulmine il tempo passa. Sono arrivato all'ultima fase della vita, l'anzianità. Posso dire di essere vecchio e godere di questo traguardo. Il mio corpo mostra l'evoluzione della vita, ma la mia voglia di vivere è sempre più intensa. La senilità regala la capacità di analisi, di apprezzare ogni attimo che passa. I ricordi riempiono la mia mente, ma vengono oscurati dalla realtà. Sì, molti non vogliono essere chiamati vecchi, credono di poter avere l'elisir di lunga vita. Ogni fase della nostra vita ci regala emozioni che oggi posso dire meravigliose. Sono anziano, posso ringraziare, non odiare, amare, essere utile alla mia famiglia, alla società. La biologia dà un inizio alla vecchiaia, 60 anni, però non conosce il termine, che per ognuno di noi è diverso. Io sono partito, farò la mia corsa e arriverò al traguardo felice.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

non ricordo se sta cicatrice fosse un abbraccio pure criptonite. Non lo ricordo più, ma me l'hai fatta tu. E cosa serve tutto sto potere se non riesco neanche a sanguinare? Io non ne posso più, non puoi salvarmi tu.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

quelli che ci odiano,

Glamis For You stabile rispetto a 7 giorni fa. C'è anche Glamis in Viral Chart, Global Chart, alla posizione numero 18. C'è Highlander DJ, Trump canta nei sondaggi, sono in calo. Alla posizione numero 18 invece c'è il Fube, Amore Mio. Alla posizione numero 16 c'è Giaco, Hoima, Lucenzo Lorenzo con il suo Limoncello. Alla posizione numero 15, e allora andiamo in Viral Chart, Global Chart, Summer Competition, Summer Live Compilation.

Mami Mami Mami Blu, posizione numero 15. Una delle tante versioni, grazie per i vostri messaggi che stanno arrivando copiosi. Viral Chart, Summer Chart Competition, Summer Chart Compilation. Perché le classifiche si aggiornano in tempo reale, certamente sì, anche d'estate. Saliamo insieme quindi alla posizione numero 14, dove c'è Orietta Berti, Rosso, Eman con Quadri, Picchi, Cuori. Alla posizione numero 13 invece incontreremo, signori e signori, Annalisa. Alla posizione numero 12, Elettra Lamborghini, Francesco Gabbani poi con Summer Camp. E allora, velocissimi come il vento,

0: Amici radioascoltatori, siamo prontissimi a prenderci la nostra primissima pausa e torniamo con la top 10, i pezzi musicali più streamati e ascoltati in Summer Live Competition, Summer Live Compilation.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà più di un anno.
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia. The summer is
0: magic. Viral Charts, Summer Charts. Le classifiche che si aggiornano in tempo reale. Buon weekend ancora a tutti. Saliamo insieme dalla numero 10 alla numero 5. Incontreremo Michele Bravi, quindi alla posizione numero 10, Madame alla posizione numero 9, Serena Brancale alla 8, Dandy Alborose scendono alla 7, Bob Daniel con Blonde Dark in the World. Dall'intelligenza artificiale il più streamato nell'ultima settimana c'è Rovazzi, poi alla posizione numero 7, Merck con The Color con il loro nuovissimo Partenope. Alla posizione numero 5 incontreremo Angie e Signorina. Questa è la Viral Chart Summer Chart Competition, Summer Chart Compilation. Questa è la tua antenna nazionale. Dagli studi Umbre di Montellone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it e poi Roma.

0: Viral Chart, Summer Chart, siamo prontissimi a prenderci la nostra seconda e ultima pausa, ma tranquilli perché torneremo dalla posizione numero 4 alla 1 e poi la Dance Chart Global Chart, i pezzi musicali più streamati, più ascoltati, più ballati e remixati negli ultimi 7 giorni. Viral Chart, Summer Chart, fermi lì, a tra pochissimo.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: The summer is magic. The summer is sempre magic, assolutamente sì. Viral Chart Global Chart dalla posizione numero 4 alla 1. Alle spalle del medagliere incontriamo Cioffi con il suo Carmella, Carmella, Carmella. Andiamo a vedere il medagliere insieme a LDH7 e poi a Mengoni. Ma non solo, avrebbe detto qualcuno. Mengoni, Angelina Mango con Canto d'amore, posizione numero 2. Anche loro continuano la loro ascesa e permanenza nel medagliere. Noemi ancora la posizione numero 1 in Viral Chart Global Chart, nei pezzi musicali più streamati e ascoltati negli ultimi 7 giorni. Summer Chart Competition, Summer Chart Compilation.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

È il momento di continuare a muovere le teste, quindi ce la spariamo, ce la gustiamo, un gavettone musicale, la Dance Chart Global Chart dalla posizione numero 5 alla posizione numero 1, c'è Benny Benassi in salita questa settimana, quindi alla posizione numero 5 c'è Jacko con Home in Blue, questo è il suo nuovo singolo, nuovo che entra direttamente in classifica Dance Chart Global Chart, c'è Sean Paul alla posizione numero 3, anche lui in salita, la terza nuova entrata, c'è Well con il suo Wedding Love, Banfi, Lady Laura ancora alla posizione numero 1. Questa è la Viral Chart Dance Chart, i pezzi musicali in sequenza, è la Summer Live Competition, Summer Live Compilation, una vita da vivere insieme sulla tua antenna nazionale. E allora, Dance Chart Global Charts, le classifiche si aggiornano sempre, anche d'estate, in tempo reale.

0: L'appuntamento di questo weekend dal 21 al 23 agosto termina qua, amici radioascoltatori. L'estate è a nostra disposizione. Continuiamo a viverla nel migliore dei modi, in esclusiva assoluta sulla nostra antenna. Buona estate ancora. Viral Chart Summer Chart Competition, Summer Chart Compilation, torna il prossimo weekend, sempre qua su questa frequenza in syndication, DAB, Web FM, SAT, come e dove volete voi. Ciao, grazie, buona estate.
1: Ciao, sono Chiedo. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo brano, Bugie Maledette.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

caro saluto a tutti gli ascoltatori, siete sintonizzati su Antenna Web, questo è un programma di sola musica italiana. Avevo preparato una scaletta musicale, ma conti fatti non bastavano 2 ore di trasmissione. Purtroppo ho dovuto tagliare e ritagliare, ma quello che è rimasto mi soddisfa pienamente. Iniziamo con i primi 4 brani. Annalisa con Bellissima, Riccardo Cocciante Io canto, Dente Fuori di me, Maurizio Vandelli Io ho in mente te. Alzate ancora un po' il volume e buon ascolto.

0: musica dello stivale è su Antenna Web.
1: Sono fuori di me, vedo la...

si prosegua la grande senza soluzione di continuità, e che vuol dì che vi presento subito le prossime quattro: Giorgia e Marco Mengoni Come neve, Ornella Vanoni Gli amori finiti, Legno Delia, Mimmo Locasciulli Cercami.

Ascoltare questa bella musica è un gran piacere e spero che condividiate questo mio pensiero. Passiamo ai prossimi. Coez è sempre bello, Renato Zero cercami, Zucchero donne, Noemi i miei ricordi.

La musica non è finita, non ve ne andate, sono rimaste ancora tre belle canzoni. Luca Madonia insieme a Patrizia Laquidara con Casomai, Francesco Bianconi, Che bella, Mario Venuti, i capolavori di Beethoven. Termina Franco Battiato, Le nostre anime.

Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno. Ma cosa sto dicendo? Rimanete ancora in compagnia di Antenna Web. Noi ci risentiamo per il prossimo appuntamento. Un saluto a tutti!

Sabato 22 agosto 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Regina. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, bisogna fare buon viso a cattivo gioco, ricorda l'importanza di adattarci anche a cose che non ci piacciono, senza però perdere di vista il nostro obiettivo. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1864 a Ginevra si fondava la Croce Rossa Internazionale, tra i firmatari anche l'Italia, dove la Croce Rossa era nata il 15 giugno precedente. Nel 1922, dopo il debutto di Firenze in maggio, arrivava a Milano la prima opera di Anton Chekhov rappresentata in Italia. Nel sotterraneo Teatro Olimpia, la compagnia Palmarini Campa e Capodaglio portava in scena il dramma Zio Vania. Nel 1932 in Gran Bretagna iniziavano le trasmissioni televisive sperimentali della BBC con il nuovo sistema inventato da John Baird. E nel 1945, con una lettera agli Stati Uniti firmata dal ministro degli esteri Alcide De Gasperi, l'Italia accettava la revisione delle frontiere cedendo alla Jugoslavia le città di Fiume e Zara. Nel 1974 era polemica tra i partiti di governo sul compromesso storico del Partito Comunista per la preclusione al dialogo della Democrazia Cristiana, posizione che i socialisti e socialdemocratici consideravano anacronistica. Nel 1988 per la prima volta al mondo veniva coniata una moneta di platino, valeva 100 dollari australiani e riproduceva un koala. Nel 2004, al Museo Munch di Oslo, due banditi armati rubavano i dipinti L'Urlo e Madonna del celebre pittore, un furto da 20 milioni di euro. E nel 2009, vincita record al Super Enalotto, in provincia di Massa Carrara, la schedina da 2 euro giocata in un bar di Bagnone fruttava al vincitore 147.802.299 euro. Sono nati il 22 agosto, nel 1862 il compositore Claude Debussy, nel 1908 il fotografo Henri Cartier-Bresson, nel 1913 il fisico Bruno Pontecorvo e nel 1939 il giornalista e conduttore televisivo Paolo Fraiese. Nascevano oggi anche la ciclista oro mondiale ed europeo Tatiana Guderzo, nel 1984, i cantanti Francesco Di Giacomo del Banco del Mutuo Soccorso nel 1947, Lazza nel 1994, Dua Lipa nel 1995 e per chiudere Alfa, nato in questo giorno nel 2000. Era la nostra ultima segnalazione per il 22 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

senilità. Con un fulmine il tempo passa. Sono arrivato all'ultima fase della vita, l'anzianità. Posso dire di essere vecchio e godere di questo traguardo. Il mio corpo mostra l'evoluzione della vita, ma la mia voglia di vivere è sempre più intensa. La senilità regala la capacità di analisi, di apprezzare ogni attimo che passa. I ricordi riempiono la mia mente, ma vengono oscurati dalla realtà. Sì, molti non vogliono essere chiamati vecchi, credono di poter avere l'elisir di lunga vita. Ogni fase della nostra vita ci regala emozioni che oggi posso dire meravigliose. Sono anziano, posso ringraziare, non odiare, amare, essere utile alla mia famiglia, alla società. La biologia dà un inizio alla vecchiaia, 60 anni, però non conosce il termine, che per ognuno di noi è diverso. Io sono partito, farò la mia corsa e arriverò al traguardo felice.

liberté tout au fil des années. Jamais je ne l'ai retrouvée.

E un saluto a tutti voi, magari ci ascoltate dalle località di villeggiatura, quindi siete in vacanza, buone vacanze a tutti e benvenuti a questo Nuovi Solchi. Anche oggi ho visto siete puntuali all'appuntamento con le novità discografiche della settimana. Sono Fabio, vi do il bentornato su questo emittente per il vostro programma di riferimento per quanto riguarda un po' le novità discografiche, in questo caso pubblicate venerdì 14 agosto. Una nota, così giusto per specificare, al termine di ogni brano concluderò con una parola che deve essere così una sorta di voto, chiamiamolo voto, una parola sola per descrivere il brano. Se devo essere sincero, pensavo che le uscite fossero pochissime, dato che quella passata era la settimana di Ferragosto e magari pure le case discografiche erano in ferie. E invece, rispetto ad esempio al 7, ci sono state diverse uscite anche di buon livello e anche un'uscita a sorpresa. Iniziamo proprio da questa, che tra l'altro è un brano in italiano, un brano italiano di un artista italiano, l'unico della settimana, ed è anche un piacevole ritorno, in attesa anche del nuovo album, con Vuoto Cosmico. La voce è quella di Giusy Ferreri.

e Giuseppe Ferrari torna con un brano sulla rinascita personale e sul coraggio di riempire i vuoti interiori, diciamo un bel brano con cui lasciarsi trasportare, dove Giuseppe ha lavorato in questo progetto con sonorità moderne e anche per creare un'atmosfera unica. Che dite, definitivo? Ed ora un altro ritorno che, usiamo un gioco di parole, torna ad accendere la pista con un ritmo abbastanza travolgente, in un pezzo che parla del desiderio di perdersi nella musica per ritrovare quella libertà. Ascoltate questa carica di energia pura, questa è Lose Myself, loro sono i LaRoux.

La Roo è un progetto synth-pop britannico fondato nel 2008 e la cantante e volto del gruppo, come avete sentito dalla bella voce, è Ellie Jackson, e il nome deriva proprio dal francese e fa riferimento ai suoi capelli rossi. La band ha conquistato il successo fin dal 2009 con ad esempio con brani come Ballad Proof o In The Kill. La loro musica unisce sonorità elettronica anni 80, ritmi dance, linee vocali potenti, e questa canzone possiamo definirla come liberatoria. E ora alzate il volume, perché c'è la voce di James Blunt. Porta il calore della bella stagione sulle vostre casse. La canzone racchiude la leggerezza dei ricordi estivi, i ritmi solari e la classica sensibilità dell'artista britannico. Allora vivete queste vibrazioni in Tastes Like Summer.

Quando ho ascoltato per la prima volta questo brano di James Blunt, l'ho trovato decisamente piacevole. È un po' come lasciarsi avvolgere dalle note della sua voce, che dimostra ancora una volta la sua capacità di trasformare le emozioni in melodia. E pensate che questo brano parla poi di nostalgia, di momenti spensierati e ricordi che restano incisi sulla pelle. Per questo possiamo definirlo nostalgico. And that's dangerous. E c'è una nuova fatica anche per un'artista texana che ha uno stile davvero inconfondibile. E lei torna con un pezzo che unisce sonorità neo-soul, ritmi avvolgenti e un'atmosfera, possiamo definirla quasi spirituale. Ecco, ha un modo di cantare, un modo di suonare che sembra quasi che riesca a trasformare la musica in una cura per l'anima. Lei è la mistica o misteriosa Erika Badu. E il brano si intitola Witch Doctor.

0: un brano di più di 6 minuti che personalmente ascoltandolo ha colpito molto, anche perché al di là di questo sound o di questa raccolta di sound, di suoni, di anche di alcuni rumori di sottofondo che lo rendono molto molto piacevole, ecco, un po' un disco da ascoltare ad occhi chiusi magari facendo dello sport oppure semplicemente riposando, perché la voce calda di Eric Abado e anche il suono ti trasporta praticamente nel riposo. E se mai ce ne fosse bisogno, questo brano conferma Eric Abado nel suo ruolo di regista del Neo Soul. Witch Doctor quindi esplora il potere della guarigione interiore e della connessione profonda con la propria energia. Possiamo così paragonarlo a un viaggio sonoro, ma che però lascia il segno. Che dite? Io lo definirei come ipnotico, quasi magico. Sbaglio?
1: Stai ascoltando nuovi solchi. Il profumo del vinile. Il suono delle ultime uscite. Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: Siamo al mare, la spiaggia, l'estate e cambiamo genere, allora non può mancare Luis Fonsi, che torna a far vibrare il pubblico con il suo marchio di fabbrica. È una canzone che unisce la passione del pop latino a un testo carico di sentimento. Il cantante portoricano racconta la fine di un amore con eleganza e potenza vocale nel suo nuovo singolo, Me Despido.

E questa è la classica canzone da ascoltare al tramonto con davanti un mojito, magari naturalmente, sicuramente in buona compagnia, naturalmente su una spiaggia, dove volete voi, qualsiasi parte, basta che sia mare, va sempre bene. Ancora una volta Luis Fonsi dimostra di saper toccare le corde giuste quando si parla di sentimenti. Infatti Me Despido esplora un po' il dolore di un addio e la forza necessaria per voltare pagina, una ballata latina che conquista al primo ascolto, ed è giusto quindi definirla come intensa. Arriviamo ora al ritorno di un'altra voce inconfondibile che unisce sonorità R&B moderne ad un ritmo lento ma avvolgente contemporaneamente. L'artista britannica Giorgio Smith mette a nudo le fragilità di una relazione segnata dalle bugie con un

E con questa sua voce suadente, questa sua voce per così dire accattivante, dimostrano ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, come Giorgio Smith abbia raggiunto la sua maturità artistica. E con questo testo che racconta la complessità delle incomprensioni della coppia e il peso delle cose non dette, si addentra praticamente in un tema abbastanza anche delicato. Diciamo così, un brano intimo che colpisce fin dal primo ascolto e che possiamo definire proprio come viscerale. You won't figure me out. E c'è un nuovo lavoro anche per Mark Ambor, che torna a diffondere l'energia positiva con il suo stile, possiamo definirlo anche unico. In questo singolo unisce sonorità al folk pop, ritmi travolgenti e un testo anche ricco di speranza. Il cantautore americano invita a credere nei propri sogni con entusiasmo travolgente. Ascoltatelo in The Proof.

Gli esperti e i critici di musica dicono che questo cantautore ha una capacità particolare, quella di connettersi direttamente con l'ascoltatore. The Proof parla di fiducia in se stessi, forza di volontà e scatto personale. Possiamo definirlo un brano solare in cui Humbor rilascia una grande carica di positività, un testo sicuramente autentico.

0: E anche oggi Nuovi Solchi, versione uscita di Ferragosto, finisce qui. E come sempre vi segnalo altre nuove uscite interessanti, come ad esempio il brano K-pop dei BTS, che tornano dopo 4 anni con Normal. Poi diversi brani dance e EDM, come DJ Consiglio, Afrojack, Anima, Zerb e Khalid. Oppure Latin Grove di Benny Blanco, e infine i nuovi di Becky G, Casabian, Icona Pop e Phoebe Bridgers, giusto per citare i più conosciuti. Questo è tutto, vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento di ascolto su questa emittente. Buona settimana a tutti e naturalmente vi do appuntamento alla prossima per le novità discografiche che usciranno il 21. Ciao a tutti da Fabio.
1: Ai 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: E con il fine settimana arriva puntuale, come sempre, sulla vostra radio, Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Che, vi ricordo, è sempre il titolo del programma, naturalmente, ma è anche il nome della nostra pagina Facebook. Ci tengo a sottolinearlo sempre.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
1: Partiamo con un pezzo fortissimo.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.

è la rivisitazione di un grande successo di Umberto Tozzi, Immensamente, nella versione di Laura Pausini. La musica che continua grazie a Francesco Gabbani.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: puro spettacolo questo brano dei Blue Flowers e arriviamo ai 4 minuti magici. Perché parlo di 4 minuti magici? Perché adesso c'è lui, il DJ Vittorio Veneziano, che proprio in quest'arco di tempo, beh, ve lo posso assicurare, mixerà l'impossibile. Vai DJ.
1: Benvenuto Weekend.

0: Tout un weekend!
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto

0: Correva l'anno 2004 quando in radio e in discoteca si ballava con Aiduci. Questa era Dragostea Dintei, nostro disco story di oggi. Ma torniamo alla bella musica italiana grazie a Carlo Pesce e soprattutto grazie Carlo Pesce per essere con noi. Ciao Carlo!
1: Ciao a tutti, il piacere è mio.
0: Che bello trovarti all'interno di Benvenuto Weekend. Carlo, tu sei giovanissimo, io vorrei parlare un po' di te e poi ovviamente parleremo del tuo brano che è davvero molto bello. Carlo, come nasci tu artisticamente?
1: Sì. Inizio a 4 anni a fare musica, a cantare, grazie a mia mamma. Che mi ha portato anche nei vari festival organizzati inizialmente in provincia, in Sicilia, poi un po' in giro per l'Italia, e successivamente a 14 anni riesco ad entrare in conservatorio, che ad oggi ancora frequento, e poi lì è stato, diciamo, il periodo adolescenziale, è stato il periodo in cui ho capito che la musica mi apparteneva profondamente.
0: Era nel tuo DNA, lì hai proprio sentito che ti stavi formando verso una passione che non è semplice passione, ma è voglia di comunicare il proprio stato d'animo con le note musicali, no?
1: Sì, io dico sempre che le mie emozioni le riesco a trasmettere solo tramite la musica, perché poi di mio sono abbastanza riservato.
0: Perché l'importanza della musica è proprio questo, no? Cioè questa cosa qua, trasmettere emozioni, indipendentemente dalla vendita, indipendentemente dal successo, che per carità tutte cose che, come si suol dire, ben vengano, però trasmettere emozioni, trasmettere sensazioni straordinarie, penso che per un artista sia fondamentale. C'è un brano molto bello che ascolteremo tra pochissimo, che è Vado Via. Ci racconti com'è è nato questo pezzo, Carlo?
1: Sì, è nato perché da me, proprio dall'idea che volessi appunto condividere una mia esperienza personale, che, diciamo, nel mio piccolo, nonostante sia anche abbastanza piccolo d'età, ho vissuto appieno con una ragazza, e che è stata una di quelle che mi ha segnato, e perciò ho deciso di condividerla, anche perché ho pensato che qualcun altro potesse ritrovarsi nella stessa situazione, e mi faceva piacere questo soprattutto.
0: Non è semplice condividere in musica uno stato d'animo, e sicuramente molti nostri ascoltatori si ritroveranno in queste parole che ascolteremo tra pochissimo. Carlo,
1: sì, me lo auguro.
0: Carlo, gli arrangiamenti sono fantastici. Chi ha curato il
1: tutto?
0: Grazie.
1: Tutto il resto della canzone è stato curato ovviamente da persone molto professionali, dal mio produttore, che si chiama Garelli, ed è stato, diciamo, come al solito, come sempre, io dico che più o meno far musica per la prima volta, anche se si va avanti e non è la prima volta, ma mi ricordo quando ho iniziato, quindi mi diverto un sacco, e poi si è creato anche un bel rapporto con tutti quanti.
0: Cioè, stai parlando di Garelli, numero uno in assoluto, questo lo posso confermare.
1: Sì, sì.
0: E lo dico da addetto ai lavori, cioè da speaker radiofonico, quindi Garelli passa in continuazione, e giustamente, quindi una grande collaborazione che è importante per te, che sicuramente di strada ne farai tantissima. Io ti auguro di cuore tutto il bene del mondo, perché lo meriti.
1: Grazie
0: semplicemente
1: mille.
0: Perché lo meriti. Allora Carlo, grazie a te, quali sono i tuoi contatti per raggiungerti, per seguire tutte le tue novità?
1: Io mi trovo su tutti i social, Instagram _ Carlo Pesce _, TikTok Carlo Pesce tutto attaccato con 2 finali, e poi ovunque su tutte le piattaforme digitali, quali Spotify, Amazon Music, basta cercare o il titolo della canzone, Vado Via, associato al mio nome, quindi Carlo Pesce Vado Via, comunque facilmente reperibile. Anche su YouTube c'è il video. Quindi basta digitare anche lì Carlo Pesce Vado Via, dovrebbe uscire,
0: e che merita sicuramente di essere visto. Carlo, allora
1: sì,
0: come faccio sempre in chiusura di chiacchierata radiofonica con gli artisti, ti cedo così virtualmente il microfono, ricordandoti che lo stesso microfono sarà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. Ti ringrazio.
1: Grazie
0: a te per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Ti cedo il microfono, diventi tu lo speaker e alla prossima. Ciao Carlo.
1: Ciao a tutti gli amici di Benvenuto Weekend, sono Carlo Pesce e ascoltate Vado Via, il mio nuovo singolo.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend! State ascoltando il meglio di Benvenuto weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti!
1: Benvenuto weekend!
0: Benvenuto weekend!

allora sì, lo possiamo dire a gran voce, sono gli eterni ragazzini Rolling Stones, anzi The Rolling Stones con Mess It Up.

0: Sì, benvenuto weekend durante il nostro fine settimana in musica. È lui, ovviamente, il DJ Beda con Slow.
1: Benvenuto weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Benvenuto weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
14: Benvenuto weekend.
15: Non so

Arisa con Rugiada. Allora, questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend sta volgendo così al termine, però vi voglio ricordare che durante l'estate, per tutta l'estate, ci sarà il meglio di fino alla stagione 2026-2027.

0: Benvenuto al weekend!
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: E il gran finale di trasmissione arriva adesso grazie al nostro DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
1: Benvenuto Weekend! Tutta la musica per te!

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: Arriviamo così al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Si chiude questa puntata di Benvenuto Weekend. Ringrazio come di consueto voi amici all'ascolto perché siete tanti, tanti e sempre di più. Vi ricordo ancora che durante l'estate ci sarà il meglio di Benvenuto Weekend sino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Ringrazio ovviamente i nostri tre DJ immancabili e preziosissimi in ordine di trasmissione: il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e, appena ascoltato, il DJ Mix Mauro Guazzotti. Vi invito, come sempre, naturalmente, a rimanere all'ascolto di tutto il resto della programmazione della vostra radio preferita, perché merita tantissimo. Io sono Alessandro Parodo, vi aspetto naturalmente tra 7 giorni, sempre qui. Buon fine settimana a tutti, amici.
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: Hello, my name is Diart and I'm a singer-songwriter and producer from South Africa. Greetings to all the listeners of Antenna Web and thanks for listening to my song titled Dorvor di Stare Dance.

buone vacanze anche in questo straordinario mese estivo di agosto. C'è la Italian Chart con Massimo Esposito. Insieme scaleremo le 20 canzoni le più programmate nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita. E pensate che al numero 20 rientra Dito nella Piaga con la sua Businessman.

0: Un'estate straordinaria con la Italian Chart. Stanno suonando le 20 canzoni più programmate in Italia, al numero 19, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

Stabili alla posizione numero 19, benvenuti nella Italian Chart. Stiamo trasmettendo le 20 canzoni più richieste nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita. Io sono Massimo Esposito al microfono. E allora continuiamo. Perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera, Amalfitano.

buone vacanze anche in questo straordinario mese estivo di agosto. C'è la Italian Chart con Massimo Esposito. Insieme scaleremo le 20 canzoni le più programmate nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita. E pensate che al numero 20 rientra Dito nella Piaga con la sua Businessman.

0: Un'estate straordinaria con la Italian Chart. Stanno suonando le 20 canzoni più programmate in Italia, al numero 19, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

Stabili alla posizione numero 19, benvenuti nella Italian Chart. Stiamo trasmettendo le 20 canzoni più richieste nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita. Io sono Massimo Esposito al microfono. E allora continuiamo. Perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera, Amalfitano.

Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana. Ancora una buona estate dalla Italian Chart che stiamo scalando. Oggi tante novità. Fulminacci perde qualcosina al numero 17 con Maledetto Me.

Ovunque voi siate in questo straordinario mese d'agosto, buone vacanze da Massimo Esposito che è al microfono. Questa è la Italian Chart al numero 16, sale Achille Lauro, La città degli angeli.

Benvenuti nella Italian Chart, la stiamo scalando insieme. Al numero 15, Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla con La Testa Gira.

Guadagnano posizioni Fred De Palma, Anita e Demi Schilla con La Testa Gira questa settimana alla posizione numero 15. Benvenuti, siete nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e al numero 14 è Stabile Madame con Mama Non Mama. Tanti grandi movimenti all'interno della classifica oggi. E al numero 13 è Stabile Irama con Cabana.

Benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio in Italia questa settimana. Al numero 12 è stabile Safe con Parlar d'amore e al numero 11 fermo anche lui, Jovanotti, insieme ad Alfa e il grande successo dal titolo Buon Vento.

0: restate lì, non muovetevi, tra pochissimo le prime 10 posizioni.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Questa è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e adesso andiamo alla scoperta delle prime 10 posizioni. Al numero 10 è stabile Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.

Stiamo suonando i tormentoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono ed ogni settimana c'è la classifica italiana. Al numero 9 è stabile Gaia con Bossa Nostra, al numero 8 scende Anna con la sua White Girl Wasted e al numero 7, attenzione attenzione perché risalgono la classifica anche loro, Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

Benvenuti nella Italian Chart, al numero 6 Canto d'amore con Marco Mengoni, mentre Samurai J scende al quinto posto con Flamenco Paranoia.

Anche questa settimana stiamo scalando la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in Italia dalle radio. E siamo arrivati sul podio, che è cambiato totalmente rispetto alla settimana scorsa. Al numero 3, Pinguini Tattici Nucleari, erano al secondo posto la scorsa settimana. Oggi li ascoltiamo ancora una volta con il tormentone dell'estate 2026, con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. La scorsa settimana erano al secondo posto, oggi sono al numero 3. Benvenuti nella Italian Chart, il podio è cambiato totalmente questa settimana. Erano al primo posto Mark Fremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope, oggi al numero 2.

Amici, dobbiamo scoprire la canzone regina della settimana, ma prima c'è il riepilogo. Al numero 10, Francesco Gabani con Summer Funk. Gaia è stabile con Bossa Nostra, alla posizione numero 9. All'ottavo posto Anna scende, mentre al settimo posto risalgono Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Al sesto posto Marco Mingoni con Canto d'Amore e al numero 5 perde qualcosina anche Samurai J con Flamenco Paranoia. Al numero 4 scende Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e al terzo posto sul podio scendono anche loro i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Abbiamo appena ascoltato Marco Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope al secondo posto e dobbiamo scoprire la canzone regina della settimana. Massimo Esposito vi ringrazia per l'ascolto, se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio e vi lascio, pensate, guadagna 5 posizioni rispetto alla settimana scorsa. Oggi al primo posto della Italian Chart c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera?

Antenna Web. I am TOT, and this is my first ever single called 173.

Ciao, sono DJ Highlanders. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio nuovo singolo, Neon Samurai.

Thank you.

有点

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. My name is Neil and I'm one of the members of CTMC. This is our brand new song, I Just Called to Say. Speriamo che la nostra musica vi piaccia. Grazie e buon ascolto.

Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano Non voglio più nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia. Buon ascolto a tutti. Ciao ciao.

0: diventa perdente.
1: Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio nuovo brano Non sono la tua bambola. Un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web.

Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Maio e con l'augurarvi una buona estate, vi invito all'ascolto del mio nuovo singolo, Sfioro il Ridicolo, con l'augurio che ognuno di noi trovi la sua nave. Ciao.

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

Ehi, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

0: Hi, this is Ollie from Coastal Fire.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
2: E quando è partito?
1: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
6: Welcome. Bienvenidos al Warm Global Dance Radio Chart. 1, 2, 3, 4. Tu guía esencial de los temas más potentes del mundo. Que están dominando.

Ciao, sono Marziam. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Canzone, la mia reinterpretazione del brano di Lucio Dalla e Samuele Bersani. Buon ascolto.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

tanto, non dico sempre, cerca di parlare a sproposito, si inadeguata, fa qualche battuta che non faccia ridere. Escitene con una serie di cazzate, fa qualcosa per risultar, non dico brutta ma nemmeno bellissima. Come al solito.

0: Ciao,
1: Siamo
0: siamo
1: Imperfetti
0: Imperfetti
1: Perfetti.
0: Perfetti. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
1: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
0: Buon
1: Buon ascolto.
0: ascolto!

0: Adam Miller and Bobby Elsconi.
1: Ladies and gentlemen, and now the star of the show.
2: Claudio Fusca DJ presenta House Vibes Radio Show.
3: House Vibes Radio Show, una sequenza di brani mixati che hanno fatto la storia. Alla console Claudio Fusca DJ.
2: Buon ascolto.
4: Get ready, go, go, go, go.
5: In questa puntata il DJ Claudio Fusca mixa Italian Dance Remix.

0: House Vibes Radio Show torna sabato prossimo, sempre con Claudio Fusca, DJ.
1: The day is coming. Routine prisoner transport.
2: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, lift off.
4: Raccontiamo storie musicali dal 1995.
5: Ci sono quelle cose che fai da anni, anni, anni, riproponi da anni, anni, anni. Questo è il nostro modo di darci appuntamento ogni settimana, qui pronti a raccontare musica, Riccardo Brascia ed io, Stefano Antonini, perché il nostro modo di parlare dell'apocalypse avviene settimanalmente con voi, anche se poi durante la settimana lavoriamo tantissimo, ma poi ci troviamo per raccontarvi musica, e così faremo anche adesso per i prossimi 120 minuti. Si inizia sempre così: allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia, naturalmente. Buon viaggio.

stiamo iniziando il nostro percorso musicale di 120 minuti. Racconteremo storie dal passato, dal presente e dal futuro, così come facciamo sempre all'interno dell'Apocalypse, che è un vero e proprio magazine radiofonico con multipli di 4 pagine, come sempre. Quando andiamo nel futuro siamo con il preascolto, quando siamo nel presente vi raccontiamo la top playlist, ossia il meglio, una sorta di chart senza una vera e propria classifica, ma semplicemente 4 tracce selezionate tra quelle più richieste da voi al 391 485 7785, oppure selezionate dai gusti musicali, dalle cose che più sono piaciute a me, Stefano Antonini, e a lui, Riccardo Brasci, che è dall'altra parte del vetro. Oggi ci sarà ancora la zona mista, ossia quello spazio senza tempo, passato, presente e futuro, è il nostro claim, e così andremo a trovare una traccia che appartiene al passato, una che appartiene al futuro, una che appartiene al presente, senza un vero e proprio ordine cronologico. Spesso succede anche che ritroviamo tracce già ascoltate nel corso del programma. Noi siamo così, diamo molta attenzione a quello che ci segnalate. Ci sarà l'appuntamento con il DJ Tuono all'interno del Music Box, 15 minuti dedicati alla sua musica. Tutto questo sarà stare insieme. Il numero di riferimento per i vostri WhatsApp è sempre lo stesso, 391 485 7785. C'è un sito di riferimento, stefanantonini.com e atrmix.com, dove ci sono anche i link ai nostri siti personali, ai social, nonché ai podcast, per ritrovare le cose passate.

0: Un viaggio senza tempo. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Apriamo questa pagina dell'Apocalypse con la zona mista. Che cos'è questa zona mista? Dove noi andiamo a trovare una cosa che appartiene al tempo, ma può essere un tempo passato, un tempo presente e un tempo futuro. Perché andiamo ad ascoltare cose che appartengono alla storia dell'Apocalypse, che può essere presente, passato e futuro, così come il claim dell'Apocalypse da sempre. Una delle caratteristiche di questa zona mista è che ci sono anche tracce che noi andiamo a ritrovare, quindi o segnalate da voi, oppure che sono piaciute nel corso del tempo e quindi le ritroviamo in questa pagina dell'Apocalypse, indipendentemente che siano passate o no all'interno della puntata di oggi.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Siamo ancora nell'argomento vocal e per questo andiamo a trovare anche Synthetic con Techno Love. Ancora una proposta all'interno del preascolto.

0: suoni dell'apocalypse. Oggi
1: è piaciuto tanto questo Efkairia di Hermes. E così che di diritto vanta uno spazio qui nelle nostre selezioni top.
2: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance, where purpose meets a plan. This is a new life, a new way.

0: quando andiamo a cercare nel tempo è veramente un modo per guardare al passato, la nostra storia dal 95 ad oggi. Sono ormai più di 30 anni che parliamo del passato. Questa è la zona mista, dove si parla di passato, presente e futuro. Apriamo una finestra naturalmente indietro nel tempo. Lui è conosciutissimo e famoso per la sua Children, sto parlando di Robert Miles, ma subito dopo il grande successo di Children uscì un pezzo dal titolo Fable, che occupa proprio questa finestra riservata al tempo.
1: Ascolta, questo è Apocalypse.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo.
1: Sempre per la categoria Remake, Decipher, For an Angel, vecchia tragedia.

0: suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'apocalypse.
1: Se guarda al passato, al presente e al futuro, questa volta guardiamo al presente. Top Playlist è la nostra mini chart flash, ossia quattro tracce che più sono piaciute a Riccardo Brasci, a me, Stefano Antonini, tra le cose proposte nelle zone preascolto del passato, cose che noi vediamo possibili nelle classifiche o che sono piaciute a voi segnalandoci la nostra linea WhatsApp. Le quattro tracce sono
0: Give Back, Sigi, Rauzumi, The Wall. Shadow of Lessica, Landscape. Bor, Taylor, Kraya, Home. Now when we see our favorites, to cry when the music hits you so good. Nawa, Lamented Hymn.
1: Tra le hit più selezionate, più richieste, Give Back insieme a Sigi e Rauzumi, questa traccia si intitola The Wall.
2: Numero 1.

0: Harbour, Taylor, Kraia e Mr. V, tutti insieme per questa traccia dal titolo Home, piaciuta molto, votata tanto.
1: Numero 3.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Tra le cose degli ultimi anni che sono piaciute e che comunque fanno parte delle proposte nuove in assoluto all'interno

Luca Number. Luca Shade, Your Command. Insieme a Liana, questa traccia si intitola Minute After Minute.

Già in passato avevamo trovato cose di Coeus, questa volta andiamo a scoprire Cobell Theory, un pezzo dalle sonorità Tech House.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Un'altra pagina dell'Apocalypse, così come il nostro magazine radiofonico. Si parla di musica, si parla di tanta musica e di argomenti. Una volta si parla di futuro, una volta si parla di presente, una volta si parla di passato. Questa volta parliamo del meglio di la top playlist, la selezione delle quattro tracce che più sono piaciute a noi e a voi, che poi sfocia in questa mini selezione di quattro. Quindi una vera e propria chart, rapida, veloce, in ordine decrescente. Ma non ci piace definirla proprio una classifica, ma più una selezione, quindi una top playlist selection. Adrenaline, Beyond the Veil.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da 4 tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti.
2: Bradeur, Leave It and Lose It.
3: Pretty Pink e Lauren Mia, Your Eyes.
4: Seven, Ryub.
5: Technit, Maria Maria.
1: Arriva Bradeur con Leave It or Lose It, su un'etichetta che a volte ci ha dato delle buone tracce come la Vacant Space Records.

Take It Deep, Maria Maria, Casamada Instrumental Remix. Tutto questo per parlarvi del futuro, arriva un'altra traccia, guardando in avanti.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Iniziamo questo gioco con il tempo. Parliamo in questo momento di futuro, quindi tra i preascolti che sono piaciuti, che ci piacerebbe anche riproporvi a distanza di qualche tempo, in questa zona riservata al tempo, Chaos Think Too Much.

0: Constellation, i suoni dell'apocalypse. Oggi
1: abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane. Odeon, Pneuma.

0: storie dal passato dell'Apocalypse. Documento sonoro. Un viaggio senza tempo.
1: Eh sì, è tempo di aprire la nostra porta del tempo. Nella zona mista si guarda al passato. Una traccia che ci era piaciuta tanto anche per la sua originalità. L'abbiamo proposta per molto tempo. Ci sono state più versioni. Noi vi proponiamo quella edit di Early Tepsi. È praticamente un inedito. Donato Dozzi e Anna Caragnano con Parola. Siamo nel 2019.

L'ultima traccia all'interno di questa pagina senza tempo è un rifacimento. Eugene Dance con Insomnia. Quanta storia in Insomnia.

0: Shut the fuck up.
1: Suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
2: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: E questo era il DJ Tuono, bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brush, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sì, ma ricordandovi che poi da qui dove ci avete ascoltato basta sintonizzarsi 2 ore prima, stessa radio, stessa frequenza, non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785 che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana, tante belle cose, saluti da dove ci state ascoltando eccetera eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini passate 7 splendidi giorni, noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che come sempre è meglio non farsele raccontare ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici senza tempo, questo è
0: Apocalypse. Gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici senza tempo, questo è Apocalypse.
0: Gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici senza tempo. Questo è
2: Amore. I am producer C-Pain, live from the Deep Waves Music Studios in Miami. In Miami, your weekly wave of the best premier electronic dance music from around the world. From around the world.

7. Last two tracks to go. Showtek is back with Night Train.